0: Sì?
1: La cambia era la vaina, bavani un día che passa tronco, va Irma, passa ti piglia un quinto, e al final va a cagar roncos.
2: Le vai di Camila, tía.